Ega pina kandeka ma culture spear havali morute. Lo sazwera pili mi mizuzu yaluna sei fita kuli lo feba makande swaka kulu valena makande mapua silozi.

0: Lo bonela ungengiva ba thotswana.
1: Andem thotswana.
0: Lo thotsande. Puzo yami nake. Munife kuli kili puo ze kai ze severiswa simvuso mana ha Singapore.
1: Kizela.
0: Mukuta kulona vomulikanei.